0: vita.
1: Radio Ton Rodez.
0: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.
2: Alla di sei più qua. Alors, je sais pourquoi. Les gens qui ont le macabre, les gens ici dehors.